io. Questa è musica per voi, è la musica che fa mi vecchia mai. La balla di canzoni tutti canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,